0: écoutez Imagine Grand Briançonnais. Il est 22h.
1: Imagine.
2: Imagine.
1: La radio. Le rooftop Imagine la radio. Electro House. Tropical House. Deep House. And Chill Out. Total Mix Electro. Monte le son.